0: moto moko achalite una cola ki sayo denge o sali
1: tele ma
0: twende dale la ka mona mbale la gate lokawo zwa ha